mwen di mwen henek sou to Jamet as radio. Mwen di yo, kwa di moun di yo, Jamet se bon le jima sou tambe abbeche. Mwen haf ki sa yo vle di le yo di sa. Be pot jos, se sa mwen apon la ou di yo mwen di yo Jamet. Lazo, bonjou, koman yo la? Jackie, how you doing?